0: Au Mariaza et Post sur RCFM que vous retrouverez en concert le 14 septembre dans le cadre des rencontres de chant polyphonique de Calvi. Et puis le groupe passera aussi par Patrimoine, où ce sera le 25 septembre dans le cadre du festival Ribellazione. Tout de suite, direction nos sentiers pour découvrir notre patrimoine naturel et culturel. Nous sommes ce week-end dans le Nebbio et nous sommes du côté du village de Mourad, où avec François Tomasi, accompagnateur en montagne.
1: Ici RCFM.
0: Dans le Nebbio, nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tous. Bon, je suis Mika Mouradink. Quand je suis en Mourad, je suis Mika Mouradink.
0: À Pinouche avant tout.
2: Il est depuis 30 ans.
0: François, donc, si Mougui, il fait ça au Baezi Mourad, ou Indouezi, ou exactement Tegui, c'est un brimadap, dit Azetiman.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, a Ufresco, siamo in una grotta, una sappara di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché di un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di un paese, dicono, o chiamano e cognomato lo scoglio della regina, le rocher della reine, perché si dice che tempi va, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa trusca. E si è installata qui in Cuasoiente e poi sarebbe interrata qui a mezzo allo scoglio in cui il tesoro, cerchiamo sempre il tesoro.
0: Impressionante, hein? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo già per interrare l'Oriente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi, da qui, si vede tutto il territorio, da montagna al mare, e così la gente veriano lo scoglio, simbolo di potenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa la gente erano interrati qui, e sono fermo 800 metri dopo al Medioevo, la gente erano interrati in dell'Arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
0: In giro dans le Nebbio avec François Tomasi ce week-end. On le retrouvera donc demain toujours dans les environs du village de Mouradou. À suivre, la beauté de bien-être avec Muriel Cresta et Isabelle Donignati.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Lisa sur RCFM et Urawa dirait droit à Binchan sur Albertini.
2: Ugunici de sicuramente. Cresce in de nostre campagne a vine il estade. Ci reala es un ugellule. Die un ugellulu. Un ugellulu, Corylus avellana, e un arboretto che può crescere sin a pareti metri d'altura. Es ovronde sol larghe, appena bilose e dentade. E avine il estade, e un ugellule cominciano a madura. Ma da boi qualche anno, e nostre ugellule hanno un nemico nuovo. Una gimigia che viene dall'Asia. A gimigia giaulesca, aliomorfa Alice. Sta gimigia è giunta in Europa al principio di l'anni 2000 e oggi a ritroviamo anche un corsica. Un nemico ai figli per riconoscerla è abbastanza grande, di colore runurigio e come barretti e gimige quando è l'asisente in pericolo può lasciare sorte un musco forte che puzza assai. Sta gimigia si nutrisce non ta pareti e biente, quaso occa zinga i frutti e ne gaccia usutiu, e di un perigulu pe i nugelluli e iso frutti. Quando una gimigia zinga una nugellula con e anco madura, impeisce a u frutto di svilupparsi normalmente. Nentru, a nugellula può firma bioda, e se sformada o avella la mandula guastada. E in Corsica, o problema è diventato importante per quelli che coltivano le nugellule. Fora di isovrutti, starburu, di una ricchezza per pieno d'altra affari. E vronde di un nugellulu sostade a ubrade in tisana. E uso legno, flessibile e resistente, servia per far pareti oggetti. E ben inteso, ci sono le nugellule, che ci nutriscono e che sono tesoro per il corpo. Allora, a prossima orta cabride una nugellula e che le bioda o guastada, forse c'è una gimigia che è passata un anzaboi. Bagetti viuridi.
1: Binchan su Albertini Gunoi, Azabed e Uzabadou e Oumeni Galanter CFM et Douman et parleremo Gunel et Diukunel ou Diaviga et Diauisp.
3: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Notre rendez-vous autour du patrimoine voyage dans le temps comme chaque week-end avec Stéphane Bern à suivre sur RCFM.

0: Phil Collins, Auto Requartu.
1: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Ubo le lestru di Paul Turchi d'Uriagne ma gantash tamanegunello.
2: Vous écoutez ici.
3: Ici, RCFM.
4: La Edi Greghi, i Grio Africani, i Baldi Gelti, tutti gantavano la sua storia, quella di Eva Mie, quella di Redi, di storia detta e mica scritta. E noi abbiamo fatto di stessa fare. Però, si contava mica la storia, ma la memoria. Ciò che, a Zai, non è di stessa fare. La memoria è un'amica varza che ti conta vole, pudente, arrembate, a fatti modificati. La storia, ella, è arraigata a vatto, è brue i documenti. A memoria per un detto dice: oh, quante le rabelle, ma prima amore, fatto a romantismo e tenerezza. Allora che la storiella dice: era gofa o gofu, come i oi. Si desta di 2 mesi insieme e non era manco da prima amore. Allora si appena sudiettivo, amico. Guarda burro i ridrati nu delevonino. Ma avemo cantato l'amore di la nostra storia, con l'arnese di la memoria cantata. E più andava, e più scortigavamo i rigordi di lebighe nondane, allontanandoci da realità. O medievo, poco affari, non si lavavano mica i denti e avevano i denti storti. L'antichità, porzavano animali e si digia solo, romani vora. A preistoria, è stanta re basta. Paoliello, quasi gorte di leggenda e di vole, au da prima piazza e o primo rango. Forse chi, tra memoria e storia, si è messa una razza di discorso ideologico a mezzo, no? O bulle, cosa ne pensi?
0: O bulle, Paul Turchi d'Uriagne, ogni giorno non ta RCFM. Dans un instant, direction Bastia pour parler du Salon du Livre Piazza Libre qui a lieu ce week-end sur le parvis de l'église Saint-Roch.

0: domaine un quarto, Nanterche FM, ora dire droit et nos street zidelu, chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini, kinebens, ma barlache taman, et pastoralisimo.
1: Ici,
2: ICI.
1: Ici, RCFM.
3: Salute! Oggi con Maddalena e Anta Maria parliamo di pastoralismo, un lavoro fatto in classe a anno e che Maddalena ha praticato quest'estate.
4: Siamo andati a bere con maestra. Si pulla di un ritorno e morato. Mariano, un pastore a monte è una gabbra. Una visto tu pastore che monte e che fa un date. E dopo maestra a fare a giostra in glass. E a giostra della glass a Cristo e guadagno la mia lingua.
3: Un logo in classe per essere un vero pastore.
4: De logo e di aline. Una capa per monte.
3: E Maddalena è seguita dal pastore in montagna.
5: Vado in una montagnera perché fa troppo galimpiato per favolare. E c'erano gagnoli e una galluccia.
3: E hai dormito qua su?
5: In tenta. E dopo questa di babbo si è strappato. Io ero di un altro con babbo, ma dopo babbo sortiva i bei. Era un monsieur di un pastore, non era mica un soia babbo.
3: E come ce la pensa a tutto il mondo, Maddalena è rifalata con un bel regalo.
5: E parla di quei miaccioli per mamma.
0: Kineben, Sikou, Marie-Elisabeth Ferrandi, Nostri Zidelucci, Nanta, RCFM.

Ena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fanto d'ogni brama un'intima che me.

0: Bee Gees, How Deep Is Love. Allez, on retrouve Liline, Astoria di Sazi de Lucia, Chi Traversa Vida, Cu Andiola Potentini e Gabre, Zodiunte in Paese, Quasi Pronte, Pe Filian.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Liline e Babona cavalla muvri la unia nusota o Monte Adora, e sciocca in Siski desi lasciano abigina. Tutte bene, be fortuna, avremo i nostri gabretti ben Natale a Moggiù Ceige Wabo. Poemo forse anche le va, se ne avemo una o ie femmine. Babone si scavalca e Sabigina piano piano ie gabre. Mettiti qua su, o Lillina, che non possano sforcare gli assu i giovabona a giuccia, chi sta assente o minimo sono. E gabre so accolte, ma anse chi so casane. Anche se le hanno passato qualche mese in montagna, sanno a chi uvre due Sabigine chi si sta meglio in baraccone a notte, qua appena i bruendan dei mondiadoglie. Eccoci a cavalla la nostra muvrilla, quei nostri cinque sciocche che ci vilano nenzu. Colomba la nostra gagna guarda quantunque che non torci in strada e verso mezz'ora useremo un paese. Waracone è pronto vicino a quello di muvrilla e mandiato gli so fornide. Perché i gabretti possano nascere nelle più belle condizioni. Torna un misacciolo e paverna a via. Quest'anno a Bone sabiava tu presta un becco bianco, corni balmulato. A domani è l'ultimo spriccio di la nostra spassigliata in montagna, a riguardo le sciocche. Allora oggi ridaneremo le sciocche sicuramente chi sono i gabri di Agasa. Fornide, cabretti, baraccone, casame, insischide.
0: E ringraziamo Angiola Potentini. E sciocche, mica le sciocche, speriamo. E mo spero giusto appunto Pedro Santo, Guelfucci. Buon weekend avec nous.

0: Dédé Sekli, qu'on salue. Allez, on retrouve Vicente Albertini. Parlez-moi, dit « Eh non, je très bien de tes je sais. »
1: Ugunisci de sicuramente. Cresce in de nostre campagne a vine il estade. Ci reala es un ugellule. Di un ugellulu. Un ugellulu, corilus avelana, e un arboretto che può crescere sin a pareti metri d'altura. Es ovron de sol larghe, appena bilose e dentade. E a vine il estade, e un ugellule cominciano a madura. Ma da voi qualche anno, e nostre nugellule hanno un nemico nuovo. Una gimigia che viene dall'Asia. A gimigia giaulesca, aliomorfa Alice. Sta gimigia è giunta in Europa al principio dell'anno 2000 e oggi ridruemo anche un corsica. Un nemico è figlio per riconoscerla. È abbastanza grande, di colore runurigio e come barretti e gimige, quando è la zizente in pericolo può lasciare sorte un musco forte che puzza assai. Sta gimige si nutrisce non ta pareti e biente, quasi occa zinga i frutti e ne gaccia usutiu, e di un pericolo per i nugelluli e i sovrutti. Quando una gimigia zinga una nugellula con neanche madura, impedisce a un frutto di svilupparsi normalmente. Nentro, a nugellula può firma bioda, e se sformata o avere la mandula guastata. E in Corsica, il problema è diventato importante per quelli che coltivano le nugellule. Fora di sovrutti, starburu, di una ricchezza per pieno d'altri affari. E vronde di un nugellulu sostade a ubrade in tisana. E uso legno, flessibile e resistente, servia per far pareti oggetti. E ben inteso, ci sono le nugellule, che ci nutriscono e che sono tesoro per il corpo. Allora, a prossima orta che abride una nugellula e che le bioda o guastada, forse c'è una gimigia che è passata un anzaboi. Bagetti viuridi.
0: Ringraziamo Vincente Albertini per sa gunicenza di tutte queste biante, di una ricchezza. Viene, on le retrouve demain à la même heure d'ailleurs, Vincente Albertini, ou quand vous voulez en podcast, chronique Bagetti viuridi.

0: Kaden, aici am adialezi che saranno stase rasanta di uniol o in concerto o in casa maccioli. Ecco, ritroviamo Vanina Bellini che pone domande ai più ciughi o ai più grandetti. Chi ne pensi?
1: Salute, salute! Oggi si sta a sente a Matteo, ci presenta la nuova generazione di un film che forse conoscete. Bila ci scopre a Zovio Ramos a preferita.
2: A me a Zovio Ramos a preferita di Jurassic World.
1: Che pareti personaggi da Zeguda?
2: Ben, Darius, Bukin, Kenji. Infatti di... J'ai une histoire qui parle d'un agida et qui c'est un jeu vidéo qui gagne et biat per andage à Jurassic World et de aussi Baird et Nimba nous a cherché mais a nous réussi à escaper. C'est un moment triste. Sinon, ci n'è chi si va, una si va a mangiare un braccio, ci pieno sanguinante al beton. È normale, di un disanime normale, che fa già appena bevo.
1: L'avete capito, una fioramossa per i passionati di dinosauri. E Matteo Cudino ha fatto la sua scelta.
2: E io mi breverei di dinosauro di l'anchilosauro. E fa già dai di due muri. E j'ai castanino nero turchino e j'ai assai più forte che l'astre fia di ugue perché sono appassionato di dinosauri.
3: Ici RCFM.
0: E Marie-Elisabeth Ferrandini capia da Zigvida di Vanina Bellini questa bella cronica che si chiama che borrigioa di tutti i orni che si chiama Chi ne pensi? A mezz'orno un udidiale con Roland Frias e poi n'oubliez pas votre rencontre SCB Amiens 14h40 commentaire de Baptiste Moscou.

0: musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
1: Envie de prendre l'air? De marcher beaucoup ou juste un peu? De vous dépenser ou de vous détendre? Seul ou entre amis? De trouver votre nouveau sport? Pour le plaisir ou pour la gagne? Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
2: Bonjour, c'est Stéphane Bern. Cette année encore, le loto du patrimoine que je porte a besoin de vous. Depuis 2018, aux côtés de la Fondation du patrimoine et de FDJ United, je vous ai plus que fidèle et mobilisé pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Nous avons déjà soutenu plus d'un millier de sites, mais il y a encore tant à faire dans toutes les régions et départements de France et d'outre-mer. Participez cette année encore à cette belle mission patrimoine ou faites un don sur missionberne.fr. Missionberne.fr. Je compte sur vous. Merci.
3: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
6: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
7: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
8: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
9: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
10: E per compiere la squadra e di radio, Mathieu Bourrini è contento assai da una volta di voi passare questa stonda con voi per la prima volta avermi in Sicilia in Marsala per questo nuovo episodio di Medide Radio.
5: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del fotogruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
11: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
7: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
11: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
8: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
11: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
8: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
11: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a

0: conoscere appunto quello che c'è intorno.
1: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
2: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
1: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
2: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
3: Cultura spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena identità. Comunque un po' di voi si identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi.
4: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
5: Vi sentite un po' lontani?
4: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
6: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia non possa essere anche una cosa positiva?
4: In certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
5: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
6: calorosamente. Esatto. da Marsala.
5: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burri, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
6: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
5: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Rico Bono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
2: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
7: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
8: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto, come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
6: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
4: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala, un festival del genere.
3: Tutte le culture del Mediterraneo sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
9: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
6: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
9: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
6: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
4: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
6: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
9: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
6: Ma non è così.
9: Non è vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
5: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
6: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
5: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo troppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
2: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando l'intelligenza artificiale, quindi manchiamo di certezze secondo me, non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose ma buone, alcune colonne come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello, il nostro futuro è ancora da scoprire.
10: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
4: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
7: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
9: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo,
4: perché come sappiamo la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
10: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
4: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo, e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca, e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
9: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
10: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
9: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
10: Molto impegnativo.
9: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere, intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina, piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
10: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a qualcosa di digitale?
9: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
3: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
4: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
11: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Vi chiedo, ognuno di voi, cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole?
2: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
9: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
12: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
4: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
8: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
5: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
9: allora,
5: il momento del sogno, quindi
9: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
5: Alice.
13: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
5: Stefano.
2: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
5: Valeria.
4: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia
13: lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
5: Questa idea ti è piaciuta?
13: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
5: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
6: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
5: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
6: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
14: Ici RCFM.

0: ici RCFM.
1: Bonjour, soyons Camedo Pasquali. Vaspetto numerosi, un martiser, a ottori mezzo, a un centro culturale l'albor. Per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore, sarà accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini, per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale, l'Albor.

0: au Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano so Iejad. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno barrette conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isan, si vuoi frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Ici RCFM.

giorno. Soyons camé do Pasquale. Vaspetto numerosi, o martiser, a ottore e mezzo, a o centro culturale l'albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini, per e biezze e bue de bia nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, a o centro culturale l'albor.

0: un bel broccio, un cabretto di buono. Un bastore, Carluro, che giustamente continuiamo e nostre spazia da bultemo nanta e nostre sortite in montagna, di stadine, con in giro, Cristofa nous agaglia. Se ne è andato a spazia di asse, a Zabed e Cristofa, ci porta in de un ebio e ridueme un de un paese immurato, un guida di Gianfrancesco, un guida in montagna, che boginicide, Francesco Tomasi. Une émission est réalisée da Théo Lacombrade Peradegniga.
1: Dans le Néib, nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tous. Bon, je ne suis pas Mouradink. Je suis en Mourad, mais je ne suis pas Mouradink.
1: À Pilouche avant tout.
2: Il y a depuis 30 ans.
1: François, donc, si Mougui, il fait ça au Baezi Mourad, ou Indouezim, ou exactement Tégui, pour cette prima d'appa di Diazetimana.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, a Ufresco, siamo in una grotta, una sappara di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché di un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaè si dice, chiamano e cognomato il scoglio della regina, il rocher della reine, perché si dice che tempi fa, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa etrusca. E si è installata qui in Cuasoiente e poi sarebbe interrata qui a mezzo allo scoglio in cuso tesoro. Cerchiamo sempre il tesoro.
1: Impressionante, eh? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo già per interrare niente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi da qui si vede tutto il territorio, da montagna al mare, e così a gente veriano lo scoglio, simbolo di potenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa a gente erano interrati qui, e so fermo 800 metri dopo a un medioevo a gente erano interrati in dell'arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
0: Ringraziamo Francesco Tomasi e Cristofa Nuzagaglia per su giro, in giro, in Mourado, avec François Tomasi, guide de montagne. Bonne soirée avec nous, Shade, Your Love is King.

0: Compagno, avileta, canzone di Brimadrinca, avileta chi s'appronta, pessi sconci, ligantu, polivone, gu in calvi, da 15 a 19 settembre, cuparete e musicante cantaore, con una serata d'apertura, de préouverture, come on dit, le 14 septembre prochain pour ces rencontres. Vous pouvez prendre vos places, bien sûr, en allant sur le site www.rencontrepolyphonique.com de Calvi, et c'est vraiment magnifique. A compagnia la mattina di buon'ora, in de un giorno una canzone con Marc-Andrea Castellani.
1: A mattina di buon'ora, un tradizionale ribiato da A compagnia.
2: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo passo, piglio verso la punta.
1: Di come ante di giuttassi in dell'origine di sto canto? In primo luogo, a mattina di buon'ora, di uno dei primi canti corsi mai registrati.
3: Band 392, Seite 2, Stück 6 bis Stück 20.
1: Mentre la prima guerra mondiale, un linguista tedesco, Wilhelm Dogen, registra di centinaia di soldati prigionieri in Alemania, tra quali si trovano 9 corsi. A mattina di buon'ora è registrata una vera mattinata di gennaio 1917 in un campo di Pückheim in Baviera.
4: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo, passo.
1: In questo registramento si può sentire oggi di un soldato Giulio Chiaramonti di Piazzali di Laligiani. Per la storietta, quei prigionieri di campo gli è impiegato a usbreo d'una mina e a disacquera d'un pantano. A mattina di buon'ora presenta di noi una bella originalità diversa che forse si può cantare l'origine in polifonia. Una storia di stunante. Si sente la poesia oggi di una giovanotta che piange a partenza di un amato per la gita d'Algeri. Una gita lontana e misteriosa per sta zidella, sta da un paese che rigreta che non ci fosse stato un tribunale d'amore per chi l'amato fosse condannato a rendere il suo gore.
4: O se non ci fosse stato

0: status, un tribunale d'amore. Saverrebbe presentato ad un giudice istruttore. Saverrebbe condannato a rendermi il mio cuore.
1: Una storia d'amore diluso, detta quasi impigida, e un gandore di asugeda di dando. Fatte fine e proprio a caso. Una storia vicina assai a quella di Allettera.

Così l'acconciamento modernizzato assai di compagnia con i rami di un trio sospirata si trascina infatti una lunga storia e omu ci boede passa a fiore lontane e ingialide a fiora d'una giovanotta chi piange sotto l'udasso a vine di un seguro di Genoa quando o mondo paesano si sfage tra quelli che stanno e quelli che perdono per le colonie. A viura, non soldato di Gianinco, prigioniero per la Baviera, e chi canta, appena spaverso, ciò che lui si ricorda di isologhi lontani.

0: Ça fera un coup je t'entends rire à mon menti. Les idées justement d'y ascola infecht se sont inscrits puisque c'était les journées portes ouvertes du côté de la médiathèque infoulé l'ipes ascola igant ou intorna feli et les idées louche et professeur igant ou infoulé li vous pouvez bien sûr vous renseigner si vous voulez inscrire vos infos à ascola infecht à la médiathèque de Folli. M'intrigue à bicula lilina fata zori entrada imparemo parole quando la pudentine ridruemo lilina.
1: Amerande fatta, ciò la ribia a scuola, ud impano a trombado tre volte. Lilina si rimette piano piano in deu ritmo, dopo tre mesi io aganse conto un poco i figli. A libertà è meglio che a scuola, ma a scuoluccia e ubaese regala un amparere in un ambio assai dolce, quasi casano. A corte i regradio di all'antica, terra battuta, usavado rosulato all'angolo irritu, una viga che ci regala i sovrutti settembrini così buoni. I nostri vighi maestra, aspettiamo con pazienza che la drombia regradio per andare a mangiarsi quelli vighi, frutti e ade dolci. A maestra dice, oggi è bibro bongo, un'attività che noi vogliamo fare tutti insieme. Ognuno è mago e è vronde di aviga e poi le ma stampano in un foglio. Eccoci, tutti a un nostro scagno, ognuno una vronda in mano, ci mettiamo in faccenda. Maestra ci aiuta, ci vorrebbe a metterci qualche colore o idee. E così principiamo l'attività di dinta e d'arte. A piegatevi, attenzione. E chi na udo, femmo tutti ciò che noi vogliamo. Allora, aua, indovinato, zidi, a cosa s'assomiglia a vronda e a viga? Asaberemo forse domani. Oggi ridaneremo fronda, figli, dolce, antichi, rosulaio, settembrino. Eccoci, a domani.
0: Ringraziamo Angela Pestevele e Peste Barole che noi impareremo tutti i giorni con Lilina di Gore. On va retrouver notre invité Alain Carrière du côté de La Punta, où in Bastia, un lieu convivial où les peintres amateurs exposent. Il y a aussi des cours de théâtre, il y a de belles rencontres et puis la fête qui se prépare. On en parle avec lui dans quelques instants dans notre invité culture.